l'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, il capungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricurso.

per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette.

parte in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti autarche, verbale.